uThixo lofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza hey uThixo lofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza abantu baselalini bafuna ndisele igeza umthandazo uzosebenza umthandazo uzosebenza abantu baselalini bafuna nigide ndiphenze umthandazo uzosebenza.